0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Let's go. Ponte. XFM 101.1.